Upemphela mwauno wa Jumapili pakhomo umapemphela kunchito moyenda umapemphela. Lezora chindi 12 minutos.

Per quei libri che ho ratano a dula in rembo i kala mame i kala papa, evano paka wahisimo, wava herama komajo, kamanan tratumane, tronumane, pin lukwawe, hawala inutuna, wiwurila mia tumanaya, nera wasakavale metaka kokoriko, mena, uno kala uhinan, verku nanarayu mananayo, ntutuiwa verku himeria, na tumane tuiwa himeria, na numane. Onzoro hii nimi utu shirina mocha nila upole provinsi wa Mpula. Kuratano wa sheriff. Kuotheria ukiwerea.